non ci abbia male, con le un poco più un sole, a trovarmi a Catalina. Questa

Amaria di Luca sonne preme tu di la marina, che non c'ha più ma lasciane.

Maria, dimmi che lo giungrato chi l'aspetta. Me metta subita piano ne porto pretensi nuda. Di voleno magistrato e la lulla via criuda. L'un con te, l'un pasterane, a Maria la pomuda. Che l'ubica schilu capo e perde nella memoria. C'avemo la

Terezia li diremo un colonnello dell'armada. A Santa la più gentile un comandante di brigata e la sua sorella